0: fegal pexemuña di materal rena kidaw di materal sama ganaw di materal sama kanam di sursiñ
1: fumay fajal
0: di garabal di maragal ku di ma felul lumay sonal mo teggi tega ya nonja di ma togal di ma yakal di ma ratal di ma safal di ma tibal di ma